come d'argento. È una notte che tutti aspettavano da tanto, e la radio trasmette una musica di quelle fatte apposta perché si innamorino le stelle.

0: Guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Musica del corazón
2: 88.6.